passava quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.

ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo.